0: sarà proprio la cattura che è la fiera che è ritrusso come a nostro.
1: Sarà
0: la cattura che è la fiera.